talo si mai. So se tasi lava o mai o le tino. Loto ma fau fau ma le anganga. Ia ma lo lo o na o oe le atua. Ma lo mana faola. Ma le mane alof. Ta mai o le mato wala au lea. Oe lava o le fō mai o fō mai. Fa amanuia i so se tasi. O ma fatia pe o na e feta lai. Ia outou o mai ia ta o e tinga aina. Ma fatia i avenga. O oe ma lolo ai. Ma tau te tutu i nei a fionga pa ia. Ma le tali tonu ma le fatua tua. O oe ma lolo ai. Lu suafa Jesu. Amene. Ma amene.

ai te utali mai e tina ia loto mai le si tau sanga e le tele i pon tuat. Pe e jesi upo e tele atoro mu te tusi, e maua i sivaenga po tusi o tulafono, tusi a musik, a tele maua la.